0: yange iza ntompo
1: izy ntompolanta izy ntompontany
0: na inona ino tadiavinao amenina fotsiny zany tenenoa teneno ino tadiavinao teneno pompy ha 200 200 pompy ndao moa karaty zay sa 200 vita
2: naoli
0: oui maman
2: tsangany etsy